any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna di amunu muha Hey adi anche sumpo